0: 嗰陣時中學 lunch 自從冇咗個椰林選嘅地方之後，我 lunch 就係食便利店啦。
1: 我以為你話冇再見過隔離學校啲女同學。
0: 唔係，成日都見到嘅。聽日 Sika 嘅心燒便利愛。